le lampi d'accese faville, vibrerà questo bellico acciaro, e a quel perfido senza riparo, a passarvolo il barbaro cor, a passarvolo il barbaro cor, il barbaro cor, il barbaro cor. E vallone dei franchi lo scempio, molte volte formò questa

Annuncia il Padre tuo per la mia bocca di non far sul ritorno alcun pensiero, se non vuoi solitario e prigioniero d'acqua e pane civarti in una rocca.

0: non l'avrei già mai creduto, ma farò quel che potrò. Le farello un'altra cena, ma che subito si porti.
1: A padron, siamo tutti morti.
0: Fanne di!

da da, di frun frun di da, frun din da, di di da, tu tu tu tu tu tu tu di, di frun di frun frun di, frun frun frun frun frun.